as mama, as a name, mama, Siba, Abina, mama, and as a name, mama, Siba, and Abina, mama, Siba, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo, Ipo

Quindi abbanno, io mollo un attonino, mollo the beast, mollo the lion, mollo Simba, Uda, Ero, e la mocana. Miyuka, ai vorremmo. Na mula Uda levo. Angeli. Io dete, ho dete di accattolo. Esaya okua o waga loch. Tiga diamuna, tiga tieno.

Rin Sharon Yasuba, unasalimia Jerim Ouko, Simba Telkom, Mano Wood Kochia.